jodiéndote. Predicator de sentire, calorem metalli. Genea ignibus ardens, in secula seculorum metalli.